0: mettere per esempio un qualsiasi radio cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessi comunque c'è la Gio Cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.